sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in

perse il cuore e vide il mondo fino allora incomprensibile avere finalmente un senso nelle tue parole e si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale, la tenerezza di vederti piangere stringendoti